qualche settimana. Estate sinonimo di vacanza, vacanza il piacere di poter finalmente pensare anche un po' a noi stessi e a quelle che possono essere le nostre scelte, il nostro futuro, con tanta gioia, tanta libertà, anche di incontrare gli altri, di scoprire la ricchezza di luoghi, culture, tradizioni diverse dalla nostra, perché sentiamo questo bisogno endemico di

con diverse specialità. Mentre tra le città italiane compare solamente Napoli, 14ª, seguita da New York. Io non so poi che parametri hanno utilizzato per condurre una simile indagine.

Sud da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un riconoscimento che premia l'introduzione di tecnologie avanzate proprio per la gestione migliore della viabilità e della sicurezza. Grazie a telecamere intelligenti, sensori e sistemi di comunicazione in tempo reale, la strada lunga 22 chilometri sarà in grado di monitorare traffico, condizioni meteo ed eventuali criticità, fornendo informazioni più rapide agli automobilisti, soprattutto nei momenti di maggiore traffico. La Smart Road permetterà inoltre di

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Tutto per me. Wow.
2: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
1: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
3: Presidente,
4: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.
5: Scrivimelo! Ricatto, potere e sopraffazione. Sopraffazione.

particolari, non so se mi prendono in giro. Comunque saluto Costanza che ha mandato poco fa un simpatico SMS WhatsApp 328 44 66 911. Continuate a scriverci, è sempre un

imbecille sarebbe stato più dignitoso e corretto sostenere l'esame e magari essere bocciato per non averlo superato, però alla fine a chi lo andiamo a dire? E questo qui poi doveva essere

soprannominato Detroit Rising, pubblicato già da qualche settimana sotto l'etichetta Down Jazz Records, motivo molto apprezzato per i suoi ritmi elettronici incalzanti, soprattutto nelle versioni rielaborate dall'influente produttore house Jim Sterr. Da

a marzo, poi una proroga fino a luglio per farla partire in concomitanza con il dazio europeo. Il gettito previsto, che mira a coprire i costi di gestione doganale, è di oltre 122 milioni e mezzo di euro nel 2026 e del doppio dal 2027. Quindi una previsione però irrealizzabile.

controllo drastico dei consumi, perché così facendo si verrebbe a creare lo spostamento, che ne so, di diversi voli cargo verso hub doganali europei più convenienti, no? Quindi alla fine dei conti potresti anche arrivare a perdere decine di milioni di euro.

continui ad essere molto rilevante. Oggi il 44% degli italiani considera i concerti un lusso su cui sta diventando difficile investire, segno di una crescente percezione

senza essere ascoltata veramente. Io ricordo quando facevamo la radio con i vinili e lì l'ascolto già partiva nell'aprire il vinile o anche il CD, perché si andava a leggere i testi e tutto quello che tu effettivamente potevi leggere, andando anche

la scena underground garage di quel periodo. Make My Love, 15:57 minuti, una manciata di secondi, amici, e bollino rosso in Italia con temperature fino a 42 gradi in Spagna, allarme anche in Francia dove è stata anche vietata la vendita di alcol. Le alte temperature hanno colpito diversi paesi europei con il picco previsto proprio per oggi, partendo dall'Italia. Anticiclone africano e caldo intenso non intendono lasciare tregua da nord a sud.

l'Emilia Romagna. Se oggi il bollino rosso per il disagio bioclimatico riguarda tutti i capoluoghi di provincia, con l'esclusione di Ravenna, Forlì e Rimini in arancione, e le pianure delle province di Modena, Piacenza e Ferrara, domani saranno in rosso tutti i capoluoghi, escluso Rimini, e tutte le aree

degli anni 80, Hit Parade per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, il loro primo vero duetto ufficiale registrato in studio, anche se il loro legame artistico ha radici molto profonde, perché non so se lo sapete, ma

lavorano meno. E poi da questo quadro emerge sicuramente un ritratto molto particolare, nel senso che oggi come oggi i laureati sono più consapevoli e meno inclini ad accettare lavori precari.

C'è anche molta attesa per Bruno Mars, che tornerà in Italia per una doppia data nel prossimo tour mondiale, i prossimi 14 e 15 luglio allo stadio

stile ironico surreale di Francesco Salvi, con un testo basato su sfortune e paradossi quotidiani, no? Che contestualmente venivano affrontati con una allegria ingiustificata. Sono contento, l'anno di grazia 1989, periodo sicuramente di maggior successo e notorietà per il cantante, attore, comico Francesco Salvi. 16 e 27 minuti, certo che anche noi comunque all'epoca di minchiate ne ascoltavamo a iosa, eh?

ministeri dell'Unione Europea, e chiaramente adesso manca solo l'iter di approvazione. E il rimborso sarà di 250 euro per i voli fino a 1500 km, di 400 euro per i voli tra paesi dell'Unione Europea, oppure con una distanza tra 1500 e 3500 km, e si arriva a 600 euro per i voli internazionali fuori dall'Europa o che superano i 3500 km di volo.

prossimo step, che dovrebbe essere a luglio, la votazione in assemblea plenaria dei parlamentari, mentre quella del Consiglio non è ancora stata fissata, forse sarà anch'essa a luglio. E diciamo che, ecco, giusto per usare una metafora, contestualmente questa nuova legge sembra che stia per decollare. Ad ogni modo capita che gli aerei fanno ritardi nella partenza e negli arrivi, però da adesso

sarà tardi quando lo farai, ma tanto sei egoista per farlo, questa me la paghi, e ancora mi fai veramente schifo, sei vomitevole, sparisci dalla circolazione, se mi vedi abbassa la testa te ne pentirai, mamma mia ragazzi, atteggiamenti molto ossessivi che avevano

chiedendo il reintegro nel posto di lavoro e un risarcimento danni cospicuo, accusando l'azienda di licenziamento illegittimo. Il giudice del lavoro di Modena, dopo aver rigettato la richiesta dell'uomo, ha dichiarato legittimo il licenziamento,

passi per rimuovere eventuali condotte lesive e all'uomo comunque è stato riconosciuto un indennizzo di 14 mensilità. È chiaro che la vicenda poteva anche concludersi in modo molto più semplice, sicuramente anche a livello di tempistica si poteva concludere molto prima, perché

scorso in famiglia, vacanza, sicuramente una bella esperienza perché hai modo di godere del tempo, del tuo tempo a tua disposizione, no? Quindi vacanza, magari un po' pensare a noi stessi, alle nostre scelte, e quindi magari

di da quelle parti. E secondo me questa regola dovrebbe fare proseliti, dovrebbe essere applicata in tutti i contesti per tutti i dipendenti, soprattutto medici, infermieri, che ne so, in

ligure, secondo la quale i bagnini non possono usare i telefoni cellulari. Ricordate nel 1993 quando capitava di accendere la radio e tante volte beccavi sempre Marco Masini che mandava un po' a quel paese tutti? La stessa cosa sta succedendo con questa traccia di Mew con Vaffa Amore, canzone simpaticissima che ascoltiamo, e non vogliamo mandare nessuno a quel paese, è solamente una canzone simpatica. Stop!

c'è differenza, no? Perché Marco Masini andava a quel paese tutti i suoi detrattori. Qui invece la cantante Miu, con questo motivo, e si rivolge a un lui in particolare. È un bel brano che cambia tono e direzione rispetto

0: non siete pronti. Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti?
1: Sono Marco, quello che ti avete sotto. Gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande.

0: mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio extra cribio.
1: More music.

stress. E quindi ribadisco, cosa può comprare Elon Musk con i suoi 1.000 miliardi? Può comprare le squadre di serie A per 200 volte, interi paesi, quindi alla fine dei conti il primo trilionario dall'ingresso in borsa di SpaceX. Elon Musk potrebbe anche regalare $120 a ogni essere umano, oppure risolvere anche la fame nel mondo. Ma io volevo soffermarmi con voi su un aspetto molto peculiare, nel senso che quando una ricchezza diventa così grande da essere quasi impossibile da immaginare, da gestire, a mio avviso non è solamente una faccenda di successo personale, perché 1.000 miliardi non raccontano solo il potere economico di un singolo, ma anche la distanza abnorme tra chi per esempio può comprare interi settori del mondo e chi fa fatica ad arrivare a fine mese, chi fa fatica a sostenere bisogni in

L'uomo aveva chiesto di poter svolgere parte della propria attività in modalità agile per accompagnare la moglie e le due figlie minori in un temporaneo rientro nel paese di origine, garantendo al contempo il rispetto del

Secondo me, no? Sono polemiche sterili, polemiche che nascono perché ancora qualcuno vede il lavoro da remoto come quasi quasi un demonio. Io penso che se uno fa il proprio lavoro può lavorare da qualsiasi luogo. E anche se per molti sta roba qua è ancora magari caratterizzata dal fatto che se tu non lavori in ufficio sei considerato

0: no, ma alla fine è colpa mia perché sono rincoglionito io, perché il caldo oggi mi ha mandato in tilt e avevo annunciato il collegamento col dottore Pirrotta per il punto sportivo alle ore prima alle 17:30, poi alle 18:30, ma invece a quest'ora. Giovanni, buonasera.
1: Buonasera a te. Io sto cercando di ascoltarti ma non ti sento. Pronto, ti senti?
0: Io ti sento bene, forte e chiaro.
1: Ok, allora sistemiamo così che forse va meglio.
0: Ok.
1: Allora, carissimi,
0: sì.
1: ci sono, spiego agli ascoltatori, oggi sono un po' il vostro inviato in questa che è la prima domenica, ufficialmente la prima domenica di d'estate.
0: Mamma mia.
1: E quindi sono qui a tastare con voi la situazione. E vi posso garantire che insomma, beh, ancora c'è il turismo della domenica, però chiaramente iniziata l'estate, quindi mi trovo in questo momento, mi sto spostando, quindi ho cercato la soluzione migliore perché voi poteste ascoltarmi meglio. Tutto qui, quindi mi scuso anticipatamente, anticipiamo
0: sì.
1: Tutto.
0: Assolutamente.
1: Anche perché oggi dobbiamo parlare di Lotito e quindi quando io parlo di Lotito mi illumino d'immenso. E quindi ci tenevo, no, perché ci siamo sentiti ovviamente quando facciamo una sorta di riunione di redazione con Mello,
0: certo,
1: per quanto
0: certo
1: riguarda il punto, perché noi prepariamo tutto. E allora vuoi per la nostra estrazione geografica, la nostra origine geografica, vuoi perché comunque forse è una delle notizie più in questo momento più riportate dai vari giornali. Oggi parleremo di Lotito, ma non in veste di presidente della Lazio né tantomeno di senatore di Forza Italia, ma ne parleremo perché sicuramente sta per fare una cosa che altri avevano fatto in passato.
0: Aspetta.
1: E che mi sembra lo stesso Lotito avesse fatto.
0: Sì. Giovanni, fammi fare una cosa, mandiamo la sigla del punto sportivo come
1: ma la sigla ci sta benissimo.
0: I bravi presentatori. Via.
2: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pirrotta.
0: Perché tu immagina la signora Peppina che si sintonizza in questo momento, dice ma che cosa stanno dicendo, che vogliono, ma di che cosa parlano, perché?
1: Vabbè, e quindi ma certo, se devi essere preciso devi essere
0: ovviamente no, quindi punto sportivo del weekend. E tu hai detto che Lotito non avrebbe niente a che fare sostanzialmente dal punto di vista politico l'argomento che oggi andremo a trattare, però secondo me sotto sotto la politica c'entra e come.
1: Allora se ricordo bene, lo stesso Lotito aveva avuto un'esperienza simile qualche anno fa, se non sbaglio con la Salernitana, ma non vorrei
0: assolutamente sbagliare. Sia la Salernitana sia il Pro Piacenza.
1: Allora c'è questa possibilità che qualcuno contesta, cioè di poter essere contemporaneamente presidente di una società in una serie calcistica, in questo caso la Serie A, e poi di esserlo contemporaneamente, o almeno proprietario, non presidente, perché il presidente a quanto pare il ruolo della presidenza verrà assegnato ad Enrico, il figlio, Enrico Lotito, ecco, di contemporaneamente di essere presidente in una società minori.
0: Pare che stia per acquistare, non è ancora ufficiale, manca poco
1: la regina. E quindi tra l'altro oggi mi trovo proprio in Calabria, quindi sono proprio nella patria di Medio News a Bagnara, e anche se sto per spostarmi, e quindi chiaramente parlare di regina per noi è d'obbligo. E ovviamente ci sono le due correnti di pensiero. Secondo me da quando ci sono i social le correnti di pensiero si sono semplici, non so perché le fazioni si palesano sempre. In questo caso appunto c'è chi è contento e c'è chi invece vede come fumano gli occhi questo impegno da parte di presidente di un'altra società in serie minori. Se vuoi ti dico la mia.
0: No, devi dirmi la tua, per forza.
1: A quale campana, vista la situazione?
0: No, io poi ti dico io la mia. Poi ti dico io la mia. Vai tu.
1: Sì. Allora io ti dico, vista la situazione terremotata della regina da qualche anno a questa parte, ben venga Lotito, anche perché la regina deve uscire assolutamente dalle pastoie del dilettantismo, perché gioca in Serie D, quindi deve assolutamente risalire Serie C e magari, chissà, il sogno è quello di almeno arrivare in Serie B. Certo, a quel punto è chiaro che poi subentra il conflitto di interessi, come è successo per la Salernitana e così via, però perlomeno in questo momento l'interessamento di un altro presidente, io non ho particolare simpatia per Lotito, però l'interessamento di un presidente di Serie A potrebbe in questo caso forse salvare la regina dalle pastoie in cui si trova ormai da troppi anni. Questo è il mio semplicissimo parere. Sarebbe stato meglio, è ovvio, avere un imprenditore locale che si fosse interessato alla squadra della città dello Stretto, ma siccome questo non c'è e non si vede all'orizzonte nessuno che possa spendere i soldini per poter riportare in auge la squadra di una piazza importante come quella di Reggio Calabria, ricordiamo una squadra che è stata per tanti anni in Serie A e certamente non merita la Serie D, e chiaramente io quasi quasi ti dirò, cioè non sono entusiasta per il nome, ma quasi quasi non la vedo neanche tanto male la situazione. Adesso voglio sapere il tuo parere.
0: Allora, io tu mi conosci, sai che sono per

forma di contestazione da quelle parti, l'abbiamo letto anche giorno per giorno sui social, anche sui giornali, anche diverse testate giornalistiche. In quel di Reggio Calabria negli ultimi mesi si era creato un vero e proprio clima di feroce contestazione nei confronti del patron Ballarino, accusato di non avere fatto il possibile in questi 3 anni per raggiungere la categoria dei professionisti. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che nell'ultimo campionato, se consideriamo che da quando ha preso in mano la squadra Torrisi, la squadra ha macinato punti su punti, certo poi nelle partite clou, come per esempio quella contro la Vigor Lamezia oppure contro la Cireale, lì chiaramente la squadra ha fatto acqua da tutte le parti, è chiaro che ti sei giocato un'ottima, un'ampia fetta di promozione. Io ad onor del vero avrei tenuto ancora un anno magari Ballarino alla guida della squadra con Torrisi, avrei fatto una campagna acquisti eliminando il 90% degli attuali giocatori, sarei ripartito mi pare dai fratelli Girasole, perché io sono convinto che con una squadra diversa la Regina, indipendentemente da tutto, forse il prossimo campionato l'avrebbe vinto lo stesso. Però purtroppo questo non si poteva fare,

0: scivolare tutto addosso, ma col rischio di non poter contare neanche su un numero cospicuo di abbonamenti. E da quelle parti,
1: certo, io difficilmente sono vicino a Ultra, li ho considerati in tanti anni, ovviamente sono una risorsa per il calcio,
0: assolutamente
1: sì, organizzata una risorsa per il calcio, però negli anni hanno anche causato qualche bel pastrocchio, a questo lo dico in tutte le squadre, in tutti i contesti e così via. In questo caso evidentemente, da quello che intuisco, diciamo così, sono abbastanza vicino alle teorie degli ultra, almeno per quanto riguarda l'ostilità nei confronti dell'attuale dirigenza, insomma, che ha portato la squadra alla non promozione nel campionato di Serie
0: B. Sì, assolutamente.
1: Tuttavia è chiaro, non so come siano in questo momento, quale sia il cuore degli ultra Amaranto nei confronti.
0: Ma non solo, allora, non solo degli ultra, ma del tifo comune, in base a quello che leggo e percepisco, c'è una totale divisione tra Guelfi e Ghibellini, perché c'è chi ancora oggi fa. Allora,

0: personalmente.
1: Comunque
0: io
1: una cosa dobbiamo dire, rimaniamo sì. alla nuda cronaca, perché sì. da Roma arrivano conferme sul latito, nel senso
0: sì,
1: che
0: sì, sì, assolutamente, assolutamente.
1: Si doveva chiudere già entro ieri. Ma lo dico, sta perdendo tempo perché giustamente ci vuole vedere bene, sta preparando le sue carte, qualcuno parla degli irritanti ritardi di Lotito, dell'irritante tempistica di Lotito, però Lotito da quello però, dalle voci che ci giungono, dalle notizie giungono dalla capitale, sarà davvero il nuovo proprietario della Regina.
0: Però
1: quindi
0: ecco,
1: dobbiamo prenderlo quasi come una certezza e quindi come un dato di fatto, e poi analizzare da questo momento in poi quello che accadrà.
0: Ma siccome tu sai che io sono il solito malpensante, io leggo questo affare come una mossa strategica legata a doppio filo con la politica locale, perché non dimentichiamo che Lotito fa parte dello stesso partito del sindaco, del neo sindaco di Reggio Calabria. Quindi
1: non mi devi fare chiudere il Metro News.
0: Io non sto dicendo nulla, perché la città di Reggio Calabria in tempi non sospetti aveva chiesto ai vari sindaci, ai vari candidati, una volta chiaramente vinte le elezioni, di occuparsi della squadra, e Cannizzaro ha mantenuto la promessa. Quindi, vista l'amicizia consolidata tra lui e Lotito, quindi unitamente ai rapporti con i vertici della regione Calabria, è normale che poi girano le voci di una operazione funzionale alle future elezioni, perché il buon Lotito, siccome tra un anno si vota,
1: sai, è funzionale, per questo non mi devi far chiudere il medenoso.
0: Sto parlando
1: delle elezioni, ti spiego perché, se l'operazione va a buon fine,
0: certo.
1: se alla fine se poi effettivamente ci sarà un miglioramento delle condizioni della Regina,
0: piano piano
1: tornerà
0: Giovanni,
1: in condizioni abbastanza.
0: Allora Lotito prende la Regina,
1: perché la Serie D per la Regina è troppo poco.
0: Allora Lotito prende la Regina. Se tu hai i soldini, fai una squadra degna di tale nome, stravinci il campionato di Serie D. Il prossimo anno si vota. Il clima da parte dei tifosi della Lazio nei confronti dello stesso Lotito è ultra rovente, perché i tifosi non lo vogliono più, col rischio che se questo signore si ricandida al Senato da quelle parti non viene eletto, quindi c'è pronto per lui un seggio in Calabria. Ci siamo?
1: Ma questo, devo dire, mi sembra un po' ardito, ha una logica, ma mi sembra un po' ardito. Ma se da questo punto mi verrebbe da dire, noi ragioniamo anche sul fatto che eventualmente a questo punto Lotito molli la squadra della capitale per dedicarsi interamente alla Regina.
0: Ora, in tutta franchezza,
1: ripeto, io non sono un amante di Lotito in nulla, però tutto sommato non credo si tratterebbe nemmeno di raiattura, ma anzi di qualcosa tutto sommato positivo, perché ricordiamo, ripeto, gli ultimi anni della Regina sono stati un calvario.
0: Assolutamente.
1: Tu mi dici una cosa di questo genere, alla fine non credo che sia uno scenario tutto sommato apocalittico, ma addirittura quasi quasi auspicabile. Voglio però approfondire, perché se noi non approfondiamo, noi però rimaniamo al tema. Il tema è che diamo ormai per scontato, assodato al 99%, giusto per tenerci un punto percentuale così di dubbio, che il nuovo proprietario sarà il presidente della Lazio. Dopodiché
0: Giovanni, non vedo alternativa, francamente non la vedo. Tenendo conto anche che tre anni fa, quando la Regina di Saladini fallì, si sono uniti anche diversi imprenditori e tutti insieme non erano riusciti ad accumulare i soldi giusti per iscrivere una ipotetica squadra ad un campionato di dilettantistico. Quindi
1: io non aggiungerei altri commenti, quindi, anche perché siamo ascoltati anche a Reggio Calabria, quindi
0: ci stiamo limitando.
1: Il commento te lo faccio a raccontare i fatti,
0: a raccontare i fatti, tenendo conto che adesso
1: spesso si parla di imprenditori, ma poi alla fine bisogna andare a vedere cosa c'è dietro a questi imprenditori, perché tutti possono essere imprenditori, ma la solidità di un'azienda, di un marchio, di un brand che veramente ti possa garantire di tenere una squadra professionistica del calcio italiano, per quanto mai in disgrazia come quello italiano, dicevamo, però insomma
0: il problema sai qual è?
1: Tutto da vedere.
0: Io ripeto,
1: da quello che so, mi sento ormai di dire tranquillamente che il prossimo proprietario della regina sarà allotito.
0: Ma questo
1: e quindi
0: è fuori
1: ovviamente
0: di dubbio.
1: Adesso per ovvi motivi noi seguiremo con ma un occhio speciale.
0: Il problema sai qual è, Giovanni? È il nodo multiproprietà, perché ci sono le NOIF.
1: C'è un altro discorso.
0: Le NOIF che vietano tassativamente le multiproprietà nel calcio professionistico. E attenzione, perché sì, se Lotito dovesse portare la regina in C, il prossimo anno, da subito, per le situazioni nuove, mentre dal 2027-28 per quanto riguarda le situazioni già esistenti, quindi già sì, dal prossimo anno si troverebbe di fronte all'obbligo di cedere una delle due società in tempi brevi.
1: Fra due anni, perché il prossimo anno è 26-27, se tu mi dici 27-28 fra due anni.
0: Allora aspetta,
1: due anni dovrebbe cedere.
0: 27-28 dal prossimo campionato.
1: Quindi questo è 26-27, sì, quindi fra due campionati dovrebbe cedere.
0: Sì,
1: lui
0: sì, sì, diciamo così, tra due campionati. Sì, sì, sì, però quando la porta
1: rischierebbe di trovarci nuovi punti a capo.
0: Esatto,
1: questo
0: esatto.
1: Dire,
0: quindi questa è un po' la perplessità. Che
1: voglio dire, cioè le norme sono tutte molto aleatorie. Adesso io dovrei capire la fonte normativa, nel senso che se si tratta di giustizia sportiva, voglio dire, la cosa mi fa ridere, perché sappiamo come la giustizia sportiva funzioni in Italia, per cui può anche darsi che oggi questa norma c'è, fra due anni
0: verrà
1: allegramente superata da qualche altro inghippo o da qualche diciamo così norma ulteriore, oppure insomma. E ripeto, io sono molto molto possibilista in questo momento, anche perché non vedo l'alternativa.
0: Assolutamente, no.
1: Se io vedessi un'alternativa, allora

0: traccia di Lotito, esatto. E poi vediamo.
1: Senti, cambiando invece argomento,
0: cioè il baratro e Lotito.
1: Ah, beh, non certo, è che non hai alternativa.
0: Dalla padella alla brace, non lo so, però di sicuro la situazione è questa.
1: Cambiando invece argomento, io sono contento che Jonathan David abbia segnato 3 gol. Sai perché? Perché
0: sì,
1: magari così
0: magari se lo vendono meglio, sì, l'hai messo. Ma io so che tu vuole vendere l'aio, perché io ormai conosco il tuo pensiero, poi ormai tanti anni facciamo il punto sportivo insieme, sì, ecco. Potrebbe anche dare.
1: Ecco, quindi
0: lì
1: sai,
0: però sulla situazione Juventus c'è un marasma totale, è che è ovvio che sia così, perché c'è tutto viene in questo
1: c'è una ridda di nomi, c'è una ridda di nomi in questo periodo.
0: No, no, ma sai, sui nomi adesso io non te li farò, faccio come fa il grande Alfredo Pedullà, che dice i nomi non ve li dico, però vi racconto com'è la situazione.
1: Giovanni, scusami, Pedullà non ne azzecca una, negli ultimi anni, te prego, dai. Diciamo.
0: Vabbè, per questo forse adesso non fa più nomi.
1: Appunto, bravo.
0: Io mi mantengo su quello che dice lui. In questo momento si sta ricostruendo la società. Come già abbiamo più volte detto, allora faccio una piccola premessa. Io non so se dovrò un attimo interrompere la comunicazione, se è il caso te lo dirò. Tu staccherai un attimo in studio.
1: Dai, cerchiamo
0: qualcosa tu.
1: No, ma cerchiamo di chiuderla entro le 18, dai. Riusciamo.
0: Sì, no, perché sta passando semplicemente un treno, quindi adesso non mi sentirai più per ovvi motivi.
1: Ecco.
0: Solo per questo, altrimenti più.
1: Ma è il tuo?
0: Ecco qua. Tutto live.
1: Ecco.
0: Ok, il treno è passato. Allora ti dicevo, sì. Sicuramente la priorità della Juve in questo momento è vendere.
1: Beh, certo.
0: Per i motivi che abbiamo già detto, per play finanziario, 10 milioni di multa sono stati combinati alla Juventus proprio in questi giorni, e la Juve potrà giocare con una rosa ridotta di 2 o 3 elementi, 2 se non sbaglio elementi, al Milan Roma, cosa che ha già dovuto fare quest'anno, giusto per rimanere. Quindi c'è sempre la scure del buon Ceferin che niente, sta lì sulla Juve. Mi ricordo un po' la mezzaluna, insomma, della morte, praticamente, no, quella rappresentata è sempre lì con questa mezzaluna finché, ripeto, non ci sarà un cambio ai vertici della UEFA. La vedo molto difficile per la Juve, perché chiaramente c'è questa spada di Damocle sempre addosso. Quindi vendere, il primo che se ne andrà, udite, è Grayson Bremer, che però nel Brasile non sta giocando, e quindi difficilmente la Juventus e Carnevale troveranno un acquirente a 40 milioni, che è la cifra che la Juve tiene. Questo è il problema. Ma il primo sarà lui. Lo si vuol sostituire con Lukumi del Bologna, un buon difensore, non credo sia all'altezza di Bremer, anche se Bremer dopo l'infortunio non è più stato lui, ma anche detto. Gravissimo infortunio che in molte situazioni ha bloccato la carriera dei giocatori. Quindi il primo partente sarà lui. Quindi una volta che verranno esaminati i partenti, magari anche Jonathan David e così via, allora si dovrà provvedere in qualche modo a risistemare la squadra. Per far cosa? Vincere il campionato? Assolutamente no. Non ci sono i presupposti tecnici ed economici perché ciò avvenga, e neanche perché la Juve lotti per il campionato. Quest'anno, se andrà bene alla Juve, e sottolineo se, la Juve potrà al massimo lottare per il quarto posto. Questo è quanto, perché la situazione di partenza è quella che è, non si esatto. Può chiedere a Carnevale di fare i miracoli. Soprattutto, ripeto, se ogni 2 giorni tu hai dentro, tra virgolette, la guardia di finanza, cioè Ceferin, che ti controlla su ogni passaggio che fa. Quindi siamo veramente in una situazione assolutamente delicata.
1: Giovanni, tu tempo fa ironizzavi sul nome dell'attacco, su questo Sorloth, e la cosa bella è che...
0: Sì, continuo a farlo, ma
1: non...
0: la cosa bella è che neanche arriva.
1: Oh, non riusciamo neanche a prendere Sorloth, ma di che cosa parliamo?
0: No, non si può, perché loro chiedono una cifra enormi. A questo punto mi si devono dire chi sarà, però mi si deve dire chi è l'attaccante della Juve il prossimo anno. E qui i nomi circolano, partendo da Vlahovic stesso, a Dybala, cose.
1: Ma
0: c'ho un nome.
1: Ma io ho sentito.
0: Non li volevo fare questi nomi.
1: Giovanni, io ho sentito.
0: Perché non credo che saranno questi nomi della Juve, tutto questo.
1: Quando ho sentito Dybala ho avuto un sussulto, ho detto ma ho sentito bene?
0: Sì, sì, sì.
1: Ho avuto un trasalimento. Dybala, un ex calciatore, Dybala.
0: Ragazzi, la Juve deve fare le nozze con i fichi secchi. è chiaro che qualcuno lì davanti, adesso passa un altro treno, va bene. Allora, dicevo, la situazione, beh, oggi è così, mi scuso. Dicevo, la situazione è questa, la Juve in questo momento potrebbe perfino, cioè in questo momento ti dico io chi è l'attacco alla Juventus, il più probabile in assoluto, vuoi sapere chi è?
1: Jonathan
0: David. Con Milik. Questo è l'attacco della Juve, ragazzi. Vedrete, cioè in questo momento l'attacco della Juve è questo. Pare, però adesso mi tocca fare dei nomi, però facciamoli perché dobbiamo anche dare qualcosa.
1: Certo.
0: Tutti gli osservatori dicono che Carnevali sia intenzionato comunque a provare per Colomani, che comunque insomma ritiene un attaccante degno. Ma in questo momento la situazione è questa, cioè poi si parla di cedere Miretti, si parla di cedere nomi totalmente inferiori, si parla addirittura di confermare Douglas Lewis, perché pare che il buon Spalletti lo voglia provare.
1: Non so se
0: lo vuol provare, perché non ha alternative.
1: Non ha alternative.
0: Perché vuole tenere Gonzales? Dico Gonzales, perché non ha alternative? E questa è la situazione.
1: Da più parti.
0: Parliamo di altri.
1: Nelle ultime ore, Giovanni,
0: la più importante non l'abbiamo detta ancora.
1: Aspetta, da più parti nelle ultime ore, lo saprai sicuramente, gira il nome di Matteo Pellegrino.
0: Pellegrino è un buon rincalzo, io ti avevo detto che proprio è un

0: ok? Quello è il discorso. Adesso passa il treno, vediamo se mi senti.
1: Sempre forte e chiaro,
0: quindi,
1: tu vai tranquillo.
0: A livello di caratteristiche è un giocatore interessante, ma non a livello di classe. Ecco, se poi giustamente dobbiamo fare le nozze con i fichi secchi, ci teniamo anche Pellegrino, che comunque ha le caratteristiche che vuole Spalletti. Questo è il discorso, che in certo senso vorrei anch'io, perché il centravanti classico mi piace, lo adoro. Quindi questa è la mia idea. Per la notizia importante, vai, te la do prima di dover chiudere, perché mi sa che tra un po' devo chiudere.
1: Vai tranquillo.
0: Necessariamente. La notizione, bisogna darlo, a 9 colonne.
1: Sì.
0: E si è conclusa la vicenda Arbitropoli, perché è stata tolta l'indagine al PM Scione, che l'aveva portata avanti. E sarà il PM della Procura di Milano Viola, quello che si presentava alla conferenza stampa con la cover dell'Inter, a decidere se questa inchiesta andrà avanti oppure. Quindi vi comunico oggi il 21 giugno 2026 che l'inchiesta finisce qui. Era giusto per dare, perché la vera notizia è questa, cioè finisce Arbitropoli e finisce così, in una bolla di sapone.
2: Mamma mia,
0: questa è la situazione. Poi tutti i nomi che vengono accostati all'Inter, a quanto pare sono nomi fasulli, perché comunque l'Inter non ha e non dovrebbe avere la disponibilità economica, esatto, per fare gli acquisti che gli vengono affibbiati, ad eccezione forse di Palestra.
1: Esatto, infatti ti volevo chiedere, Palestra sì o Palestra no?
0: Sarei molto curioso di sapere quanto lo paga, perché si parla di 50 milioni, ma io vorrei andare a vedere i bilanci delle due società, se veramente l'Inter sta versando quei soldi, se parlano delle plusvalenze o cose del genere, perché sarei molto curioso. Ma dovrebbe essere curiosa la UEFA, ma la UEFA è concentrata su un'unica squadra. Anzi, devo dire, hanno fatto qualcosa anche alla Roma, ma insomma poca roba.
1: Senti, velocemente,
0: quindi questa era la notizia, la volevo dire in conclusione
1: aspetta perché
0: sì,
1: qui
0: io sto per salire sul treno, quindi non so se si sentirà.
1: Dobbiamo chiudere parlando di Milan, quantomeno, e Napoli, tutto il casino che sta succedendo.
0: Milan ha trovato l'allenatore.
1: L'allenatore è andato.
0: Il Napoli pure, nel senso che il Napoli non ha ancora siglato nessun tipo di documento ufficiale, ma i buon Allegri, dicono ambienti partenopei, si sta già muovendo sul mercato, quindi sarà sicuramente il nuovo allenatore del Napoli. Devo dire, vedremo, insomma,
1: c'è possibilità.
0: Questa accoppiata Allegri De Laurentiis me la voglio gustare.
1: C'è possibilità
0: tutta,
1: secondo te, di poter vedere Rabiot al Napoli?
0: Sì, è una possibilità, non la do come enorme di possibilità, ma è una buona possibilità, non c'è dubbio.
1: Ecco. Mi sa che...
0: Pronto, mi senti?
1: Sì, sì, io sì, continuo a sentirti bene e mi sa che forse tu adesso non potrai...
0: Ma mi sentirai bene per circa 5 minuti, forse meno.
1: Ecco, vabbè, allora cerchiamo di sfruttare questi ultimi minuti.
0: Spero 5 minuti, forse anche meno.
1: Ecco, quindi,
0: dimmi,
1: per quanto riguarda il discorso Milan, Leao, chissà, col nuovo allenatore da più
0: Leao
1: parti...
0: Leao non c'è più, il Milan si priverà di Leao naturalmente, questo
1: quindi
0: è ovvio.
1: Ufficiale, secondo te? Sì.
0: Io lo do per scontato al 100%.
1: Ok.
0: Non rientra più nei piani, quindi il problema però del Milan adesso è completare l'organico societario, dirigenziale, perché è quello che manca.
1: Ancora...
0: qualcosa di importante sicuramente.
1: Milan scevro di un direttore sportivo.
0: Sono partiti dall'allenatore, ma esatto, poi alla fine manca tutto il resto.
1: Manca il direttore sportivo, manca un direttore generale, quindi ancora
0: sì,
1: un
0: sì,
1: Milan dopo oltre un mese dalla fine del campionato, anzi quasi un mese ormai, ancora il Milan in alto mare.
0: È abbastanza, devo dire, scandaloso tutto ciò, non vorrei essere un tifoso rossonero in questo momento.
1: Ecco. Quindi dicevamo che tu vuoi goderti questa accoppiata Allegri De Laurentiis. Pensi che Allegri possa essere
0: sì,
1: l'uomo
0: certo,
1: giusto?
0: La do per scontata, perché non c'è nulla di ufficiale, ma è così.
1: Sì, vabbè, ormai è chiaro che sarà Allegri, anche se non c'è stato ancora l'annuncio e la presentazione. Ma è la persona giusta, l'allenatore giusto dal piglio internazionale per guidare il Napoli?

0: fatto se Massimiliano Allegri potrà essere l'uomo giusto al posto giusto per rilanciare le ambizioni dei partenopei anche in chiave internazionale. Telefono squilla. Mi sa che però è in una zona dove il segnale da quelle parti, purtroppo conosco molto bene quelle zone. Giovanni,
1: solo per gli ascoltatori.
0: Ecco, in ultimo ti chiedo, secondo te Allegri è l'uomo giusto? Non riusciamo a dire sta cosa.
1: Insomma.
0: Niente. E vabbè, con questo interrogativo ci lasciamo per quanto riguarda
1: il secondo me ni.
0: Okay.
1: Né sì né no.
0: Ok, siamo riusciti comunque a carpire un tuo pensiero. Grazie a Giovanni Pirrotta che ritroveremo puntualmente la prossima settimana, domenica 28 giugno. Ciao Giovanni, buon rientro a casa!

0: sono le 18.
1: C'è e si sente.

20. Allora, cari, prima del collegamento con Giovanni Pirrotta vi avevo detto che vi avrei raccontato di come vive oggi l'amore la generazione Z. E allora, sempre più spesso con me

Se siete tra coloro che tendono a immaginare il futuro al primo o al secondo appuntamento, chiedendosi se questa persona potrebbe diventare il vostro partner o il genitore dei vostri figli, oppure se ponete domande in stile colloquio di lavoro per verificare se corrisponde a una lista di requisiti che avete in mente, allora probabilmente trarreste beneficio da un approccio più rilassato. Secondo l'esperta, questa tendenza nasce anche dal modo in cui molti giovani

7 punto e basta, quindi siamo di fronte all'ennesimo trionfo della mediocrità totale. Novità italiana di Biagio Antonacci sotto la supervisione del produttore Giuli, la canzone si intitola L'ultima canzone qui su di noi. Buona serata e buona domenica ancora.

ed è il nuovissimo singolo per My Smith, Hold Me in the Dark, tratto dal suo nuovo disco My Mess, My Heart, My Life. Disco che include un po' tutti i suoi brani più noti che abbiamo ascoltato nell'ultimo anno, e brani che hanno consolidato la sua posizione in quello che è l'attuale panorama musicale, affermandosi come artista riconosciuto e apprezzato per la sua scrittura autentica e anche per il potente, diciamo così, storytelling melodico. La nuova canzone di My Smith, 18-28 minuti, una manciata di secondi, rigorosamente in diretta anche oggi in Piemonte su Radio Villa Sound, in Veneto in FM DAB su RVD 87.7, in Calabria su Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida per l'intera area dello Stretto, tutta la provincia di Reggio.

della serie non hai monete e tieni il POS, striscia la carta e muoviti. Magari in ogni caso molti troveranno la solita scusa: vorrei ma non posso. Ma io poi vorrei vedere le persone anziane fare l'offerta col bancomat. Le voglio vedere con i

le offerte presenti su una delle principali piattaforme online di prenotazione, nonché i listini delle compagnie aeree per il periodo di Ferragosto, evidenziando casi limite che sfiorano l'incredibile. Secondo l'Associazione dei Consumatori, in alcune località italiane il costo di una settimana di vacanza può raggiungere cifre paragonabili all'acquisto di una casa o di un'auto di fascia altissima, un fenomeno che rappresenta un'anomalia del mercato, considerando che nelle stesse date sono disponibili anche sistemazioni a prezzi decisamente più contenuti. Il record assoluto spetta a Firenze per una coppia che desidera soggiornare dal

ricordo, non riguardano solamente le grandi città d'arte, anche le località montane e lacustri registrano offerte fuori scala. A Ponte di Legno in Val Camonica, un appartamento con una camera da letto viene proposto a 166.400 euro nella settimana centrale di agosto. Lo stesso prezzo richiesto per una villa con piscina a Barcuzzi sul lago di Garda. Non scherzano neanche le altre destinazioni iconiche del turismo italiano. Per esempio a Cortina d'Ampezzo servono oltre 119.000 euro.

comprese tra il 14 e il 21 agosto, può raggiungere anche il costo di 21.373 euro per passeggero. Oppure per volare verso la capitale delle Samoa si

abbondantemente i 16.000 euro. Amici, qui alla fine dei conti siamo di fronte a prezzi pazzi. Già un normale operatore

In Toscana, Firenze, nella settimana clou del mese di agosto, ma siamo completamente scevri da qualsiasi forma di logica umana. Ma davvero, ormai sono prezzi pazzi, situazioni eccezionali che comunque rappresentano delle forti anomalie in quello che

andiamo a chiudere anche quest'altra ora, ne abbiamo solamente un'altra, andremo anche oggi fino alle ore 20, più tardi parleremo un po' di economia. Intanto il disco più programmato in Italia negli ultimi 7 giorni, Sorry, scusa lo siento, con i Pinguini Tattici.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tra poco, warm up. Primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7:03.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up,
5: warm up. Yeah.

0: Radio. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni 70.

0: orario.
1: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno tenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Top Italia, questa è la musica bianca.

0: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
1: Top Italia. Business.

Italia. Questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: Radio Patata. Lancio Hit.
1: Disco Week.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
0: Rimanete sintonizzati.

0: Sono le 10 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi

0: ultimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, varata inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCOM. Non sono solo deluso dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo. Senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11. Ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
1: Radio Patata.
2: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
3: Dieci. Raffica da 10.

Patata, una stagione musicale esagerata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10, 10 grandi hit di tutti i tempi, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: orario. Sono le 11:05.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Tra poco,
4: Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte e rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Mamo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Per noi Jenny De Gaetano.
7: Più che mai afflitti cuori azzurri in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
6: Voltiamo pagina. MotoGP. In Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno, causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Lo ascoltiamo.
8: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano 2 decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marcè, però ci stiamo arrivando.
6: Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposto a schiacciatrice, parola del CT.
9: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera, parte della partita, come la semifinale del mondiale. Insomma, credo che è meglio così.
6: Ascoltiamo allora Kate.
10: Vediamo, io seguo quello che mi verrà chiesto e sono contenta che siamo riuscite a finire così la nostra tappa, e veramente questo gruppo ci tengo davvero, perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo salto di qualità, una squadra avversaria difficile, ma una vittoria altrettanto bellissima.
6: Prossima tappa in Cina dall'8 al 12 luglio contro Ucraina, Belgio, Canada e la nazionale ospitante. In chiusura alla scherma, nell'ultimo giorno degli europei di Anthony 2026, l'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre. Francia battuta in finale 45 a 22 da Ghillon Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Ed è tutto.
3: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12 e 12 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
0: Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale. Il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer, nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street, annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A quasi un mese di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions, agli esoneri di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, Geli Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria che di fatto utilizza solo risorse interne. Una scelta clamorosa, in attesa e certamente inusuale, dopo tanti nomi fatti, incontri e programmi da condividere. Sarà dunque a tutti gli effetti il Milan di Cardinale, a distanza per ora di Ibrahimovic. Il Milan sceglie quindi il modello Liverpool, una decisione molto rischiosa ma anche particolarmente ambiziosa. I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo, battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Il tennis, con l'aggiornamento del ranking ATP, sono state definite le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner, numero uno al mondo, sarà la prima testa di serie nel terzo torneo stagionale del Grande Slam. Sinner potrà trovare in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie della 5 alle 8, ovvero Alex de Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Ai sedicesimi potrà affrontare uno dei tennisti tra il 25 e il 32 del seeding. La MotoGP, terza vittoria stagionale, seconda consecutiva per Marc Marquez, che a 5 giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca ha infilato il compagno di squadra Pecco Bagnaia e si è involato indisturbato verso il traguardo per il suo quinto centro a Brno, lanciando così la sua candidatura al titolo, complice anche l'assenza per squalifica di Marco Bezzecchi. Il cannibale spagnolo si è trattata della 75esima vittoria nella Premier Class e della 101esima nel Moto Mondiale. Secondo gradino del podio per Ayo Ogura, quarto posto e giro veloce della gara per Fabio Di Gianantonio. L'Italia si conferma sul tetto d'Europa con lo show degli azzurri del fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il

Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo

0: siamo Radio Patata. Radio Patata. Lancio Hit.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.
1: Disco Week.

In. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: New Music File.

0: Orario. Sono le 13 e 10 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
6: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
5: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
7: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei quattro gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Pianeta Italia. Pianeta.

E quindi non riuscivo mai a suonarla, o la suoniamo pochissimo. Quindi abbiamo scelto anche quest'anno, la suoniamo all'inizio dell'estate, ma sì, chi se ne frega. Irighiera, benvenuti, bentrovati. Questo è Pianeta Italia, parte il nostro viaggio italiano, primo appuntamento settimanale con parecchie sorprese, ma soprattutto anche con le canzoni dell'estate di oggi che andremo a ricordare domani. E viaggio italiano tra gli anni 80-90-2000. A proposito di anni 90, adesso vi facciamo ascoltare una versione.

dell'Olimpo, secondo me, di quelle canzoni che dell'estate che si fanno e si faranno ricordare anche domani. Siete sempre all'ascolto di Planet Italia, sapete che noi di novità ne sono veramente poche canzoni, soprattutto negli ultimi anni cerchiamo di dedicarci soprattutto al passato, ma quelle che meritano e che si faranno ricordare.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: State ascoltando Pianeta Italia.
3: Pianeta Italia.
2: Con Lorenzo Bartoli.

la prima volta che il teatro, uno dei teatri più famosi al mondo in assoluto, apre le porte a un cantautore di musica leggera italiana, grandissimo. E ci ha riportato anche lui nelle vacanze in un viaggio fantastico con Sud America, finale Sud America, lo dice tre volte. Tra poco arriva la nostra sequenza musicale, tre brani senza interruzione delle parlate pubblicitarie, dove riomaggeremo l'estate anche nella nostra sequenza, mentre in arrivo ci sono i Giallisse.

Bentrovati all'interno di Pianeta Italia, la musica di oggi, dei nostri anni ormai, sono di oggi, non è uscito ieri, però che andremo a ricordare domani, le canzoni di ieri che vogliamo riascoltare oggi, questi sono i nostri ingredienti, soffermandoci soprattutto, lo dico per quelli magari che ci stanno ascoltando oggi per la prima volta o si sono sintonizzati con noi veramente da pochi giorni, c'è la musica degli anni 80 e gli anni 90, dove concentriamo il massimo delle nostre psicologie, no? Della nostra mentalità. A proposito di questo, inoltre vi ricordo, se avete qualche canzone del passato italiana da riportare alla radio, soprattutto ci piace risentire quelle veramente toste, quelle introvabili, l'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. Parte la nostra sequenza musicale, tre motivi senza interruzione né parlata né pubblicitaria, tra poco con la pesce di Martino, Luciano

di oggi, ma non ti preoccupare che la recuperiamo subito. La scelta degli artisti era veramente ampia, però sapete che noi devo dire anche dello staff, c'è un certo debole per Enzo Ghinazzi in arte pupo, e quest'oggi lo vogliamo riascoltare e riproporre con Un Nuovo Giorno. Vi ringrazio, buona giornata, soprattutto sì, domani sarà un nuovo giorno, buon inizio di settimana.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gabriele Gravina. I candidati sono Giovanni Malagò, dato per favorito, e Giancarlo Abete. Sentiamo quest'ultimo che prima di entrare in aula ha ribadito il senso della sua candidatura.
1: Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale, sacrificare il presidente e pensare di continuare nello stesso modo senza un'assunzione di responsabilità non fa bene al mondo del calcio, e quindi questo è il senso della mia candidatura.
0: I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudi Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Con la vittoria nello scorso weekend, Lewis Hamilton è diventato il 41esimo pilota nella storia della Ferrari a vincere un gran premio valido per il mondiale di Formula 1. Il 41enne britannico ha quindi conseguito la prima affermazione a bordo di una monoposto di Maranello alla sua 31esima presenza ridata col cavallino rampante. Per Hamilton ora la storia si fa interessante, visto che dei 40 predecessori la stragrande maggioranza non si è fermata a un successo, ma ha concesso almeno una replica. Solo alcuni però sono riusciti nel bis immediato. L'ultimo è stato Charles Leclerc, che nel 2019 visse il battesimo dello Champagne a Spa, trionfando poi anche a Monza nella settimana successiva. Il fine settimana di Brno ha lasciato un segno profondo non soltanto sulla classifica del mondiale MotoGP, ma anche sugli equilibri interni di Aprilia Racing. La squalifica di Bezzecchi dopo l'episodio che l'ho visto protagonista con un Marshall nella sprint race ha trasformato un passaggio delicato della stagione in un potenziale punto di svolta. Ora il risultato è che il vantaggio del leader Aprilia si è drasticamente ridotto. Martin ormai ha solo 8 punti dalla vetta, mentre Marquez è risalito fino a 40 lunghezze dal romagnolo. In termini pratici, negli ultimi due gran premi il pluricampione spagnolo ha recuperato 62 punti a Bezzecchi. Il tennis, la 44enne statunitense Serena Williams ha ricevuto l'ultima wildcard disponibile per il tabellone principale femminile di Wimbledon. Per Williams sarà dunque ritorno in un match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open 2022, quando perse al terzo turno contro Ayla Tomljanovic. La 23 volte campionessa slam e vincitrice di Wimbledon per 7 volte ha già giocato un match di doppio dopo il rientro competitivo e ha ricevuto anche una wildcard per giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus. Williams conoscerà la sua avversaria al primo turno nel sorteggio di venerdì. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
3: Segnale orario.
4: Sono le 14:05.
5: L'ora esatta vi è offerta da...
6: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
7: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
3: Bentrovati all'ascolto del GRS Week. In studio Patrizia Cupo. Libri, inchieste, teatro, documentari, incontri pubblici, memoria civile. Alla Mezzia Terme sta volgendo al termine la 15ª edizione di Trame, il festival dei libri sulle mafie, quest'anno dedicato a un titolo netto, Terra e Libertà. Fino a domenica 21 giugno la città calabrese ospita 6 giorni di appuntamenti dedicati al rapporto tra mafie, territorio e libertà. Un programma che attraversa economia, lavoro, diritti, informazione, giustizia sociale, in nuove forme del potere criminale. Un festival nato in Calabria ma diventato negli anni un riferimento nazionale per l'antimafia sociale e culturale. Non solo presentazioni di libri, ma un presidio pubblico nelle piazze e nei luoghi della città con giornalisti, magistrati, scrittori, amministratori, associazioni e cittadini. Che cosa rappresenta oggi Trame per la Calabria e per il paese? E da dove nasce il tema scelto per questa edizione? Ne parliamo con Nuccio Iovene, presidente della Fondazione Trame.
8: Con questa edizione festeggia i 15 anni del festival. Il festival sulle mafie è più longevo e più importante del nostro paese ed è un appuntamento che nel corso degli anni è riuscito a mettere insieme competenze, esperienze e linguaggi diversi. Nei 6 giorni del festival tutto questo si incontra, si incrocia, discute, si confronta insieme ai familiari delle vittime, insieme alle associazioni che sul territorio si battono contro le mafie costruendo esperienze alternative, gestendo i beni confiscati. Insomma, è un'esperienza certamente significativa di cui andiamo orgogliosi, anche perché fatta in Calabria vale di più, nel senso che c'è maggiore fatica, c'è un contesto certamente più complesso. Terra e Libertà, abbiamo scelto questo tema ovviamente richiamando il bellissimo film di Ken Loach e per coniugare gli aspetti, la libertà che è un valore assoluto, un valore fondamentale che va costruito però sul territorio, giorno per giorno, non può essere proclamato in astratto e spesso le mafie sono organizzazioni che puntano a conculcare, a opprimere la libertà dei cittadini, dei imprenditori, di coloro i quali vogliono amministrare la cosa pubblica in maniera onesta e libera. E quindi costruire un movimento che sia dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, in grado di sostenere una lotta contro le mafie e le organizzazioni criminali è fondamentale.
3: Trame negli anni ha allargato molto i suoi linguaggi, podcast, documentari, film, spettacoli, proiezioni, musica, mostre fotografiche, strumenti diversi per leggere fenomeni criminali sempre più complessi, meno visibili, più radicati nell'economia e nelle relazioni sociali. E proprio l'informazione resta uno dei fronti decisivi. Raccontare le mafie significa difendere la libertà di stampa e sostenere chi indaga su poteri criminali, complicità e zone grigie. Sentiamo Giovanni Tizian, giornalista e direttore artistico di Trame.
9: Io penso che ogni linguaggio diversi, è quello che che ho fatto fin dall'inizio, dalla mia direzione artistica, sia necessario proprio per parlare a più persone possibili, quindi soprattutto è possibile in questo modo raccontare un fenomeno attraverso non solo la parola o testo scritto, ma anche attraverso per esempio le immagini che sono molto forti, quelle soprattutto anche quelle che avevamo l'anno scorso, quelle che abbiamo quest'anno. Cioè sicuramente l'immagine è così come un film, un documentario o anche uno spettacolo teatrale arriva più direttamente anche a un pubblico magari più distratto o che legge meno e quindi questo serve anche proprio è un tentativo anche di arrivare a più persone possibili che magari non sono addette ai lavori, no? Tra la mafia l'informazione ha svolto sempre un ruolo fondamentale, spesso anticipando i temi dei quali poi la magistratura si è messa a indagare e oggi la libertà di informazione è apparentemente più un diritto più solido, allo stesso tempo però è messo a rischio da tutta una serie di ingerenze, intimidazioni, ancora oggi i giornalisti sono costretti a vivere sotto scorta, aumentano le pressioni giudiziarie sui giornalisti, tutte le querele temerarie per mettere il bavaglio alle redazioni e quindi tutto questo purtroppo insieme a un precariato diffuso diminuisce lo spazio di agibilità per i giornalisti che non hanno magari testate forti alle spalle.
3: Le mafie intanto cambiano, non scompaiono dai territori ma si muovono dentro reti sempre più ampie. È una criminalità meno appariscente ma capace di condizionare mercati, imprese, amministrazioni, lavoro e democrazia locale. A parlarne a trame sarà anche chi indaga direttamente la mafia e le sue evoluzioni. Tra loro Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, qui in un suo recente intervento al Festival dell'Economia di Trento.
10: Criptovalute e metaverso sono mercati, sono mondi nei quali la criminalità organizzata si muove con grande abilità da molto tempo. Giovanni Falcone diceva che i mafiosi avranno sempre una lunghezza di vantaggio rispetto a noi, che non è però un modo per raccontare la solita storia della guardia che insegue il ladro e che ovviamente gli arriva un attimo dopo, ma è invece un modo semplice per esprimere una visione assai consapevole, colta dei fenomeni criminali. Vale a dire, le mafie non sono entità primitive formate da uomini con la coppola e la lupara sulle spalle che a stento parlano la nostra lingua. Ci sono anche quelli, ma non è quella l'essenza del fenomeno mafioso. L'essenza del fenomeno mafioso è data proprio dalla straordinaria capacità di conoscere la modernità, le tecnologie e di utilizzarle a fini criminosi, e da questo punto di vista rappresentano un fattore di accelerazione delle trasformazioni del sistema economico.
3: Le mafie oggi non si leggono solo nei fatti di sangue, ma nei passaggi economici, nelle reti di relazione, nei pezzi di società che riescono a condizionare. È anche da qui che passa il lavoro culturale di Trame: portare questi temi nello spazio pubblico durante i giorni del festival e renderli comprensibili anche fuori dagli addetti ai lavori. E con questo è tutto. Notizie e approfondimenti su giornaleradiosociale.it.
11: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: It's the news.
0: Gnagno Rotation.
2: Stop.

0: Sono le 15 e 9 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.

0: Spagna, Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street. Mi candido al leadership Labour, si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese, voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, ha dichiarato il favorito alla successione, che in epoca Covid si era opposto a Boris Johnson, conquistando il soprannome di Re del Nord. Starmer rimarrà lavoro fino a settembre per garantire una successione ordinata. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance nel punto stampa stamattina al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna. La squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro 2 giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai mediatori di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di progressi reali, pur avvertendo che servirà prudenza. Conferma l'accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni con l'istituzione di un canale di comunicazione permanente per la gestione dello stretto di Hormuz e la creazione di una cellula di coordinamento per fermare le operazioni militari israeliane in Libano. Raid che continuano nel sud del paese, nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato 2 volte per doping nel 2012 e nel 2016. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Patata, mucho calor.

0: Raffreddore, raffreddore, tu sì che sei uno scassatore. E io comunque devo stare qui con voi, c'è poco da fare. Quindi, ciao belli, sono Max Martinelli e ben ritrovati con i più belli, la classifica delle 15 tracce italiane più belle della settimana.
1: Mini, il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
2: Però buona sta burrata.
3: Ma che burrata, nonno? È burrito.
2: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
2: E io che ho detto? Old Wild West.
4: Ristora azione.
5: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza.
5: Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
1: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività. Camionvela24.com ti dà visibilità entro 24 ore. Scegli tu la grandezza del tuo camion vela pubblicitario. 4x3, 6x3.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Gnigno, gnagno, rotation.
3: Gnigno, gnagno,
2: rotation. Solo su Radio Patata.
3: Radio Patata.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
3: Segnale orario.
4: Sono le 16.
2: L'ora esatta vi è offerta da.
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.

Una notizia appena giunta: Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Euro 3.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 1.

0: Tra poco Only the Best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
6: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
7: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
5: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
8: Io sono innocente, io non ho preso assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
5: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre quattro partite. Dopo la tripletta all'esordio alle 19 Messi guida l'Argentina contro l'Austria, torna in campo anche la Francia di Mbappé alle 22 opposta all'Iraq. Stanotte Giordania-Algeria alle 5 del mattino, Norvegia-Senegal. Intanto Vincenzo Montella incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo, dice il presidente, che nonostante le due sconfitte in due partite costate l'eliminazione, conferma così il CT italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Infine tennis, mentre scattano le qualificazioni maschili di Wimbledon, 11 gli azzurri impegnati oggi, si disputano gli ultimi tornei sull'erba che precedono lo slam londinese. Al primo turno del WTA 250 di Eastbourne, Elisabetta Cocciaretto opposta all'australiana Tomljanovic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

0: orario. Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori della IEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2 e 4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. E ora il nostro approfondimento sull'attività del Parlamento europeo.
5: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
6: L'Europa deve garantire un livello di difesa, oltre che militare, anche tecnologico, considerando l'impetuoso sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Spiega che cosa si sta facendo in questo campo Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel gruppo del PPE e membro della Commissione Affari Economici e Monetari.
7: Io credo che l'Europa intanto stia investendo in questa legislatura molto su una sovranità tecnologica, che è anche una sovranità che riguarda la cybersicurezza, perché bisogna garantire un principio di difesa che non è soltanto militare, ma è una difesa tecnologica, è una difesa logistica, è una difesa che riguarda anche la competitività. E in questo senso ha fatto bene la Commissione a chiedere di poter scandagliare, monitorando, questi sistemi che potrebbero anche essere nei nostri confronti aggressivi. Noi dobbiamo procedere invece a realizzare un nostro sistema in un principio di sovranità tecnologica che difenda l'Europa e che la renda anche competitiva nei confronti dei player competitor internazionali.
6: In ambito monetario l'autonomia dell'Unione Europea passa poi anche per l'euro digitale.
7: Credo che l'euro digitale rappresenti una delle più importanti innovazioni per dare all'Europa una sovranità monetaria reale, per essere indipendente rispetto ad altre piattaforme estere, per essere anche capace di poter interagire, di poter dare migliori servizi con maggiori vantaggi per i commercianti, per i consumatori, e avere anche nuove piattaforme per poter riuscire a interagire sotto un profilo finanziario laddove oggi non si riesce. Ecco, creare un cloud nostro significa avere la possibilità di fronteggiare situazioni prevedibili e situazioni imprevedibili.
6: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: In collaborazione con ADN Cronos.
3: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Tra poco.

0: Parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Pop, pop, pop, pop, pop, pop.
2: Pop chart.
3: Number 4.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Mario. Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
6: Let's go. Daniel's Jack.
7: Retape.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
4: Dai che andiamo ragazzi, eccoci qua, belli pimpantelli, per tenervi compagnia nei prossimi 60 minuti col DJ Box. A voi Marco Mari, quello che c'entra meno di tutti, perché la cosa più importante ragazzi è la musica. Musica che va dagli anni 70, decennio dopo decennio, fino ai giorni nostri. Partiamo da molto molto molto molto lontano, eh? Partiamo dagli anni 70.

Ma quanto bella era la quinta sinfonia di Beethoven in versione dance, ragazzi, anni 70, pezzo strumentale meraviglioso che si poteva ballare e come si ballava. Bene ragazzi, abbiamo aperto così, in questo modo scoppiettante, il nostro appuntamento del DJ Box di quest'oggi. Ragazzi, a questo punto si prosegue, no? Ultimo appuntamento di questo mese di maggio. Vabbè, basta guardare il calendario. Prossima settimana arriva il sesto mese. Quello che ci inoltra nell'estate, che è già calda. Vabbè, ma noi non ci interessiamo di questo. Noi ascoltiamo la musica ad altissimo volume. In questo caso arrivano gli Eight Wonder della minigonattissima. Patsy Kensit, la bionda e sexy britannica degli anni 80, con Cross My Heart.

0: perderti la storia della musica dance raccontata da Marco Mari. Non perderti DJ Box.
1: E dopo gli 8 Wonder, ragazzi, della biondissima Patsy Kensit, abbiamo lasciato così gli anni 80 momentaneamente, che torneranno tra circa una trentina di minuti, per inoltrarci nell'ultimo decennio del Novecento, prima poi di passare agli anni 2000, il disco dell'Afro Time, e poi riprendere il nostro cammino nella successiva cinquina di canzoni dance degli anni 70 ai giorni nostri, per poi completare il tutto con il disco ballato in italiano. Ora ci apprestiamo a gustarci il primo pezzo made in Italy del nostro appuntamento di oggi. Siamo insieme al DJ con sei facce, il DJ Dado, insieme alla voce di Stephanie Wicks.

Questo è uno di quei motivi che io adoro da sempre, da quel 1998, nel quale, naturalmente, anno in cui è uscito questo pezzo, Gimme Love, era il DJ Dado con la meravigliosa voce di Stephanie Wicks. Dal 1998 ci spostiamo all'anno 2000 e siamo insieme ad una bella, un'altra bella produzione italiana. Loro si chiamano Unconditional, Nari, Milani e tutta l'allegra compagnia.

0: come al solito siamo un pochino lunghi, visto che 30 sono i minuti che ci siamo già lasciati alle spalle per il nostro DJ Box di quest'oggi. Chiudiamo la prima cinquina di pezzi dance con questa versione di alcuni anni or sono del Rudy J, di un pezzo mitologico di Typical e di Kim Mara Lawson, era Follow Your Heart, e adesso Afro Time.
1: Il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

siamo ritornati nella musica degli anni 70 con i fratelli La Bionda e questa 1, 2, 3, 4, give me some more. Bene ragazzi, dagli anni 70 passiamo agli anni 80, ritorniamo agli anni 80, dal 1988 di Eight Wonder al 1986 di Linda Weasley. Lei ha partecipato con questo brano al Festival Bar di quell'anno, io me la ricordo, con quel vestito giallo e cappello altrettanto giallo, sembrava un confettone. Ok, questa è Wild on the Isle, Linda Weasley. Tra l'altro era uscito in Italia su EMI Records. Poi piano piano arriveremo alla conclusione decennio dopo decennio, per chiudere il tutto col disco ballato.

Ma quanto bello era questo pezzo del 1991 di Mato Grosso al secolo Marco Biondi DJ. È Neverland, ragazzi, siamo addirittura d'arrivo. Tempo stringe, dobbiamo farci stare tre pezzi, ci riusciremo? Tagliuzzeremo di qua e di là, ma ce la faremo, anche perché poi nel nostro DJ box, se ci sono le extended version, ragazzi, noi cerchiamo di farvele suonare quasi per intero, se non sono troppo lunghe. A volte ci capitano delle extended version da 10 minuti, come fai a farle suonare tutte? Altrimenti non ci stanno le altre. Abbiamo accelerato le battute per minuto, siamo insieme a Tina Cousins, qui si era all'inizio degli anni 2000. Questa è una bella cover di un pezzo di Ultravox del 1981, Himen. Poi abbiamo un altro motivo degli anni 2000 che sicuramente taglieremo per riuscire a farci stare un pezzettino del brano ballato in italiano, del disco ballato in italiano. Lei è Tina Cousins, alle sue spalle c'è DJ Sash,

0: Purtroppo Elena Chiorchio la devo tagliare perché siamo arrivati al disco ballato in italiano, altrimenti non ci sta.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E su questo pezzo, ragazzi, visto che abbiamo un paio di minuti scarsi ancora a disposizione, arrivano i saluti di Marco Mari, perché me ne vado, punto e basta. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima del DJ Box. Ciao!

0: Il mondo certe volte
1: si Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
2: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 22 e un minuto.
5: L'ora esatta vi è offerta da
6: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.

0: un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Airplay Dance Chart, i 15 sali scendi più atletici.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Airplay Dance Chart. I 15 sali scendi più atletici.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il Comfort Access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova

0: tra poco Tandem Rewind. Rewind.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e due minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Radio Patata.

0: that you're just a boy.
1: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tandem Rewind. E su

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Tandem Rewind.

0: È l'una e quattro minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Heavy Rotation.
4: Heavy Rotation.
3: Let's go. Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records.

0: più lo so.
1: Radio Patata,
2: sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre, sempre nel tuo cuore.
3: 1976 Records della Radio Ina.